0: Hör verstehen Deutsch. 16 alltagsnahe Konstruktionen zu Kultur und Kommunikation. Lektion 1, Kapitel 1 bis 5.
1: Ed eccoci anche al sud, anche qui avremo condizioni di bel tempo con un ampio soleggiamento su tutte le regioni.